0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Ti giuro che non piangerai anche quando sarà finito.

0: la fine.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio.

La città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: smile.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

città che chiami. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
8: unica,
0: Unica Radio, app.
9: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Raccontiamo. Mua.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Leggera, gratuita, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio, app.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: La Regione Sardegna. Da voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 6 in punto.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track Chemtrail. Chemtrail. Featuring Little Eddie and Double Woo on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare come va. Sembra un secolo che non ci vediamo,

ma guarda un po', chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz. Parola di Donald Trump, che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito alla avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.

0: Sara, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Viaggiare,

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera? Arriviamo in ritardo, ma chi se ne frega? Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva, ma tu eri bella.

senza avrebbe mentire alla storia. Cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola. La scopro indifesa, non cado ma esco.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hey, this is Cybaton.
3: Hey, it's David Guetta.
2: And you're listening to our new single with LaBouche, Be My Lover.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Raccontiamo
6: la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 8 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: Unica Radio, app.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9 in punto.
2: Hey, it's Galuta, and you're listening to my brand new single. But if you choose, I'll cut you loose. Cut you loose with Ozzy Pelmbo on your local radio station.

0: But I'll be down if I do, down if I do.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
8: Unica Radio.
9: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Carla, studio farmacia e vi presento Sabato di Giovanotti.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia, oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: 2 minuti. Estate. Un libro.
4: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 42 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1987 e dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scarabocchia.

0: di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raphaël Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia. Unica radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
10: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
10: Unica Radio.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hi, it's Nessu, and this is my track, Lele. On your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il gruppo che andiamo ad ascoltare è uscito da Las Vegas armato di battute brillanti e accenti alla David Bowie. Il brano di oggi li ha resi famosi. Nel testo, il frontman della band ci racconta una storia di gelosia a livello paranoico. La fidanzata lo tradisce e lui si tortura immaginando l'incontro tra i due amanti, anche aggiungendo particolari che non può conoscere e che lo fanno stare peggio. Sto uscendo dalla mia gabbia e sto facendo bene. Devo essere giù, perché voglio tutto. Iniziò con un bacio. Come così finì? Fu solo un bacio. Adesso mi sto addormentando e lei sta chiamando un taxi, mentre lui si sta facendo una fumatina e lei si sta annoiando. Ora stanno andando a letto e il mio stomaco sta male ed è tutto nella mia testa, ma lei sta toccando il suo petto. Ora le toglie il vestito. Ora lasciatemi andare. Questa è Mr. Brightside dei Killers.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Unica Radio, emozione unica.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio, app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente, era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Solo musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 11:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella a Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, è tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, All Holly racchiude le emozioni dei tre concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rockstar lo sono.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: poco Special Podcast.
1: Unica Radio.
2: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
3: Su Unica Radio oggi parliamo con Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, che ha presentato il suo ultimo saggio, La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, nell'ambito del Festival Premio Emilio Lussu. Buongiorno professore, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Professor Oliva, nel corso della sua carriera ha raccontato alcune delle pagine più controverse della storia italiana. Da dove nasce il suo interesse per la ricerca storica e com'è cambiato nel tempo il suo modo di scrivere e divulgare la storia?
4: Allora, l'interesse storico nasce da sempre, da bambino. Mi incuriosiva il passato, le storie del passato, i resti del passato. Poi è diventato studio universitario, poi è diventata attività di ricerca, professione, e non credo sia cambiato il mio modo di scrivere, nel senso che ho sempre cercato di scrivere chiaro, leggibile, semplice, perché c'è un vizio tra gli storici accademici che è quello di scrivere per i propri colleghi. A differenza del mondo anglosassone, dove uno può insegnare a Oxford e scrivere libri che vendono al supermercato. Io ho cercato di essere sempre molto chiaro e divulgativo nelle cose che scrivevo. Ovviamente quello che è cambiato sono le interpretazioni, perché la storia è sempre figlia del presente, delle domande che il presente rivolge al passato, dei sistemi di valori. Se negli anni 70 prevalevano gli interessi per gli aspetti sociali, per i momenti rivoluzionari, le inquietudini della società, oggi prevale invece l'interesse a guardare alle pagine non scritte della storia italiana, quelle non chiarite, quelle che ancora oggi sono oggetto di dibattito, come sono state le foibe, come lo è il 25 aprile, o come è quello che una volta si chiamava brigantaggio meridionale, che io ho chiamato invece prima guerra civile.
3: Il suo legame con il Festival Premio Emilio Lussu si è consolidato nel 2024 con il riconoscimento ottenuto per 45 milioni di antifascisti. Che significato ha per lei tornare a Cagliari nell'ambito delle anteprime del festival e confrontarsi con il pubblico sardo?
4: Credo che il premio Emilio Lussu sia un premio che, al di là del prestigio e della notorietà, offre un ambiente molto familiare, dove molto facilmente si diventa non autori ma amici, con un pubblico fidelizzato, con una serie di interventi che vengono fatti annualmente, e quindi viene abbastanza naturale, se uno vince il premio Emilio Lussu e conosce questo ambiente, affezionarsi e dire di sì quando vengono proposte altre iniziative e altre date.
3: Nel suo nuovo libro La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, lei definisce il conflitto post-unitario nel sud come una vera e propria guerra civile. Perché ritiene che questa definizione sia la più corretta per interpretare quegli eventi?
4: Allora, io credo che questo argomento è stato a lungo raccontato, ma ancora quando andavamo a scuola noi 30-40 anni fa, con il titolo di brigantaggio meridionale, e cioè di quell'aspetto si è messo in evidenza soltanto l'elemento criminoso. C'è stato un periodo in cui qualcuno ha cercato di ribaltare il tutto, con la cosiddetta storiografia neoborbonica, che ha parlato invece di repressioni, violenze, furti e quant'altro da parte dello Stato piemontese. Ora, io parto dal presupposto che il Risorgimento e l'Unità d'Italia serviva a tutti, al nord, al centro e al sud, e la sua vera ragione era quella di creare un mercato grande come la penisola, nelle quali le merci potessero circolare liberamente, era esattamente come succedeva in Francia o come succedeva in Spagna. Il modo con cui il Risorgimento si è realizzato è stato però un modo violento, perché ha messo insieme territori diversi tra loro che avrebbero voluto bisogno di un periodo di grande autonomia gli uni dagli altri. Sari Cavour, che era un grande accentratore, era un monarchico, era sicuramente lontano dalle idee federaliste, pochi giorni prima di morire, nel fine maggio del 1861, scrive un biglietto dicendo bisogna mandare Marco Binghetti a studiare il sistema federalista americano, perché aveva capito che non si potevano governare il nord e il sud contemporaneamente con le stesse leggi. Ci voleva un periodo di transizione, di autonomia. Troppo Cavour è morto il 6 di giugno del 1861, a meno di 3 mesi dopo l'Unità d'Italia, e i suoi successori hanno invece usato un sistema diverso, hanno piemontesizzato l'Italia, trasformato in leggi italiane tutte quelle che erano le leggi piemontesi, mandato nel meridione ai vertici personaggi che erano comunque settentrionali. Questo ha determinato una rivolta popolare, la gente che aveva creduto nella riforma agraria promessa da Garibaldi l'ha vista smentita, nuove tasse, servizio militare obbligatorio, e qui delle rivolte endemiche da una parte e dall'altra, da una cittadina all'altra, che non avevano prospettive politiche, nascevano dalla fame, dalla delusione, dalla disperazione. Bande di briganti che si sono infoltite in quel periodo, perché alle bande tradizionali si sono uniti tutti i soldati dell'esercito borbonico disciolto, che non erano ragazzi di 20 anni che tornavano a casa, erano professionisti di 40-50 che non avevano più soldi per mantenere la famiglia. Questo coacervo di elementi sono nate delle rivolte che lo Stato unitario ha represso con l'esercito, utilizzando 2/3 dell'esercito nel sud e provocando un numero di morti che è quasi il doppio, più del doppio di quello delle 3 guerre di indipendenza messi insieme. Ora, quando si affrontano gruppi armati all'interno di uno stesso paese significativamente consistenti, si deve parlare di guerra civile.
3: Nel libro emerge come le tensioni nate dopo l'unità abbiano influenzato il rapporto tra Stato e cittadini. Lo diceva anche per quanto riguarda soprattutto la separazione tra il nord e il sud. Ecco, quali insegnamenti può trarre oggi una generazione di studenti universitari da quella pagina di storia e perché ritiene importante continuare a discuterne nel presente?
4: Ma io credo che valga la pena sottolineare come la risoluzione della questione meridionale sia stata fatta con l'alleanza da parte dello Stato con la parte peggiore della classe dirigente meridionale, quegli stessi baroni contro cui Borbone avevano cercato di recuperare margini di autorità. C'è un libro bellissimo, Viceré, Federico De Roberto, che lo racconta. C'è la storia degli Uzeda, anti-unitari, anti-italiani, anti-garibaldini, anti-sabaudi, fanno di tutto e di più per impedire l'unità, ma quando questa unità si realizza prendono il rampollo della famiglia, lo mandano a Montecitorio, e da quando mette piede a Montecitorio questo opera, perché tutti i finanziamenti destinati alla Sicilia vadano a beneficio di opere in cui siano coinvolti gli interessi degli Uzeda. Sembra una storia scritta oggi, è stato pubblicato nel 1893. Ecco, è questa alleanza che pesa ancora oggi ed è credo il vero problema del Mezzogiorno. Non il Sud come risorse, il Sud come uomini, il Sud come classe dirigente amministrativa, inadeguata assolutamente ai tempi, nella quale si è lasciato prevalere il clientelismo, la complicità con la politica, le collusioni, l'idea che in fondo lo Stato debba essere aggirato, che ci debba fare giustizia da sola fondandosi sulle organizzazioni criminose.
3: Ringrazio Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, per la sua disponibilità.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
5: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
6: Hi everyone, this is Stunner and this is 10 Tires and you're listening to our new song Automatic.
2: Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 12, 3 minuti.
2: This is Alex Parker and this is my new track Love the Way You Lie with Francis on my mind. I just love the way you
3: lie. On your station. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I just love the way you lie. Na na na na na. Am I wrong to feel?

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Oh, oh yeah!

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di PKX Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo alla presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu neri, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4 7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare.

0: mondo sugli uragani.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il Corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di Bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
4: Unica.
0: Unica Radio, app.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano nella notte. Raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca. Brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco, dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport, il calcio. Al via le semifinali ai mondiali, si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i blu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso, intanto, le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Musica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, che ha presentato il suo ultimo saggio, La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, nell'ambito del Festival Premio Emilio Lussu. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Professor Oliva, nel corso della sua carriera ha raccontato alcune delle pagine più controverse della storia italiana. Da dove nasce il suo interesse per la ricerca storica e com'è cambiato nel tempo il suo modo di scrivere e divulgare la storia?
2: Allora, l'interesse storico nasce da sempre, da bambino. Mi incuriosiva il passato, le storie del passato, i resti del passato. Poi è diventato studio universitario, poi è diventata attività di ricerca, professione, e non credo sia cambiato il mio modo di scrivere, nel senso che ho sempre cercato di scrivere chiaro, leggibile, semplice, perché c'è un vizio tra gli storici accademici che è quello di scrivere per i propri colleghi. A differenza del mondo anglosassone, dove uno può insegnare a Oxford e scrivere libri che vendono al supermercato, io ho cercato di essere sempre molto chiaro e divulgativo nelle cose che scrivevo. Ovviamente quello che è cambiato sono le interpretazioni, perché la storia è sempre figlia del presente, delle domande che il presente rivolge al passato, dei sistemi di valori. Se negli anni 70 prevalevano gli interessi per gli aspetti sociali, per i momenti rivoluzionari, le inquietudini della società, oggi prevale invece l'interesse a guardare alle pagine non scritte della storia italiana, quelle non chiarite, quelle che ancora oggi sono oggetto di dibattito, come sono state le foibe, come lo è il 25 aprile, o come è quello che una volta si chiamava brigantaggio meridionale, che io ho chiamato invece prima guerra civile.
1: Il suo legame con il Festival Premio Emilio Lussu si è consolidato nel 2024 con il riconoscimento ottenuto per 45 milioni di antifascisti. Che significato ha per lei tornare a Cagliari nell'ambito delle anteprime del festival e confrontarsi con il pubblico sardo?
2: Credo che il premio Emilio Lussu sia un premio che, al di là del prestigio e della notorietà, offre un ambiente molto familiare, dove molto facilmente si diventa non autori ma amici, con un pubblico fidelizzato, con una serie di interventi che vengono fatti annualmente, e quindi viene abbastanza naturale, se uno vince il premio Emilio Lussu e conosce questo ambiente, affezionarsi e dire di sì quando vengono proposte altre iniziative e altre date.
1: Nel suo nuovo libro La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, lei definisce il conflitto post-unitario nel sud come una vera e propria guerra civile. Perché ritiene che questa definizione sia la più corretta per interpretare quegli eventi?
2: Allora, io credo che questo argomento è stato a lungo raccontato, ma ancora quando andavamo a scuola noi 30-40 anni fa, con il titolo di brigantaggio meridionale, e cioè di quell'aspetto si è messo in evidenza soltanto l'elemento criminoso. C'è stato un periodo in cui qualcuno ha cercato di ribaltare il tutto, con la cosiddetta storiografia neoborbonica, che ha parlato invece di repressioni, violenze, furti e quant'altro da parte dello Stato piemontese. Ora, io parto dal presupposto che il risorgimento e l'unità d'Italia serviva a tutti, al nord, al centro e al sud, e la sua vera ragione era quella di creare un mercato grande come la penisola, nelle quali le merci potessero circolare liberamente, era esattamente come succedeva in Francia o come succedeva in Spagna. Il modo con cui il risorgimento si è realizzato è stato però un modo violento, perché ha messo insieme territori diversi tra loro che avrebbero avuto bisogno di un periodo di grande autonomia gli uni dagli altri. Pari Cavour, che era un grande accentratore, era un monarchico, era sicuramente lontano dalle idee federaliste, pochi giorni prima di morire, nel fine maggio del 1861, scrive un biglietto dicendo bisogna mandare Marco Binghetti a studiare il sistema federalista americano, perché aveva capito che non si potevano governare il nord e il sud contemporaneamente con le stesse leggi. Ci voleva un periodo di transizione, di autonomia. Troppo Cavour è morto il 6 di giugno del 1861, a meno di 3 mesi dopo l'Unità d'Italia, e i suoi successori hanno invece usato un sistema diverso, hanno piemontesizzato l'Italia, trasformato in leggi italiane tutte quelle che erano le leggi piemontesi, mandato nel meridione ai vertici personaggi che erano comunque settentrionali. Questo ha determinato una rivolta popolare, la gente che aveva creduto nella riforma agraria promessa da Garibaldi l'ha vista smentita, nuove tasse, servizio militare obbligatorio, e qui delle rivolte endemiche da una parte e dall'altra, da una cittadina all'altra, che non avevano prospettive politiche, nascevano dalla fame, dalla delusione, dalla disperazione. Bande di briganti che si sono infoltite in quel periodo, perché alle bande tradizionali si sono uniti tutti i soldati dell'esercito borbonico disciolto, che non erano ragazzi di 20 anni che tornavano a casa, erano professionisti di 40-50 che non avevano più soldi per mantenere la famiglia. Questo coacervo di elementi sono nate delle rivolte che lo Stato unitario ha represso con l'esercito, utilizzando 2/3 dell'esercito nel sud e provocando un numero di morti che è quasi il doppio, più del doppio di quello delle 3 guerre di indipendenza messe insieme. Ora, quando si affrontano gruppi armati all'interno di uno stesso paese significativamente consistenti, si deve parlare di guerra civile.
1: Nel libro emerge come le tensioni nate dopo l'unità abbiano influenzato il rapporto tra Stato e cittadini. Lo diceva anche per quanto riguarda soprattutto la separazione tra il nord e il sud. Ecco, quali insegnamenti può trarre oggi una generazione di studenti universitari da quella pagina di storia e perché ritiene importante continuare a discuterne nel presente?
2: Ma io credo che valga la pena sottolineare come la risoluzione della questione meridionale sia stata fatta con l'alleanza da parte dello Stato con la parte peggiore della classe dirigente meridionale, quegli stessi baroni contro cui Borbone avevano cercato di recuperare margini di autorità. C'è un libro bellissimo, Viceré, Federico De Roberto, che lo racconta. C'è la storia degli Uzeda, anti-unitari, anti-italiani, anti-garibaldini, anti-sabaudi, fanno di tutto e di più per impedire l'unità, ma quando questa unità si realizza prendono il rampollo della famiglia, lo mandano a Montecitorio, e da quando mette piede a Montecitorio questo opera, perché tutti i finanziamenti destinati alla Sicilia vadano a beneficio di opere in cui siano coinvolti gli interessi degli Uzeda. Sembra una storia scritta oggi, è stato pubblicato nel 1893. Ecco, è questa alleanza che pesa ancora oggi ed è credo il vero problema del Mezzogiorno. Non il Sud come risorse, il Sud come uomini, il Sud come classe dirigente amministrativa, inadeguata assolutamente ai tempi, nella quale si è lasciato prevalere il clientelismo, la complicità con la politica, le collusioni, l'idea che in fondo lo Stato debba essere aggirato, che ci debba fare giustizia da sola fondandosi sulle organizzazioni criminose.
1: Ringrazio Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to my latest single Different. Different,
5: oh, na, na, na, na. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: We are Vicestone and you are listening to our brand new single called Spiraling featuring KC.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente.

I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
4: Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Unica Radio. Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Diamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza, in precedenza divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio. In casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente
2: unica.
1: Unica Radio, app

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15
2: e un minuto.
3: What's up guys, this is Anaf and you're listening to
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Le 15:30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare ed eritere il popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'esordio all'ATP 250 di Båstad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza. Anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino, oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante, quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate. Grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante, può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate, con il caldo, mi sento meglio vestito d'azzurro.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15 e 43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la miglia Mal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio: è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
2: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
1: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto,

0: Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
4: Baran, you're not a teenager anymore.

0: viste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, che ha presentato il suo ultimo saggio, La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, nell'ambito del Festival Premio Emilio Lussu. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Professor Oliva, nel corso della sua carriera ha raccontato alcune delle pagine più controverse della storia italiana. Da dove nasce il suo interesse per la ricerca storica e com'è cambiato nel tempo il suo modo di scrivere e divulgare la storia?
2: Allora, l'interesse storico nasce da sempre, da bambino. Mi incuriosiva il passato, le storie del passato, i resti del passato. Poi è diventato studio universitario, poi è diventata attività di ricerca, professione, e non credo sia cambiato il mio modo di scrivere, nel senso che ho sempre cercato di scrivere chiaro, leggibile, semplice, perché c'è un vizio tra gli storici accademici che è quello di scrivere per i propri colleghi. A differenza del mondo anglosassone, dove uno può insegnare a Oxford e scrivere libri che vendono al supermercato, io ho cercato di essere sempre molto chiaro e divulgativo nelle cose che scrivevo. Ovviamente quello che è cambiato sono le interpretazioni, perché la storia è sempre figlia del presente, delle domande che il presente rivolge al passato, dei sistemi di valori. Se negli anni 70 prevalevano gli interessi per gli aspetti sociali, per i momenti rivoluzionari, le inquietudini della società, oggi prevale invece l'interesse a guardare alle pagine non scritte della storia italiana, quelle non chiarite, quelle che ancora oggi sono oggetto di dibattito, come sono state le foibe, come lo è il 25 aprile, o come è quello che una volta si chiamava brigantaggio meridionale, che io ho chiamato invece prima guerra civile.
1: Il suo legame con il Festival Premio Emilio Lussu si è consolidato nel 2024 con il riconoscimento ottenuto per 45 milioni di antifascisti. Che significato ha per lei tornare a Cagliari nell'ambito delle anteprime del festival e confrontarsi con il pubblico sardo?
2: Credo che il premio Emilio Lussu sia un premio che, al di là del prestigio e della notorietà, offre un ambiente molto familiare, dove molto facilmente si diventa non autori ma amici, con un pubblico fidelizzato, con una serie di interventi che vengono fatti annualmente, e quindi viene abbastanza naturale, se uno vince il premio Emilio Lussu e conosce questo ambiente, affezionarsi e dire di sì quando vengono proposte altre iniziative e altre date.
1: Nel suo nuovo libro La prima guerra civile, rivolte e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, lei definisce il conflitto post-unitario nel sud come una vera e propria guerra civile. Perché ritiene che questa definizione sia la più corretta per interpretare quegli eventi?
2: Allora, io credo che questo argomento è stato a lungo raccontato, ma ancora quando andavamo a scuola noi 30-40 anni fa, con il titolo di brigantaggio meridionale, e cioè di quell'aspetto si è messo in evidenza soltanto l'elemento criminoso. C'è stato un periodo in cui qualcuno ha cercato di ribaltare il tutto, con la cosiddetta storiografia neoborbonica, che ha parlato invece di repressioni, violenze, furti e quant'altro da parte dello Stato piemontese. Ora, io parto dal presupposto che il risorgimento e l'unità d'Italia serviva a tutti, al nord, al centro e al sud, e la sua vera ragione era quella di creare un mercato grande come la penisola, nelle quali le merci potessero circolare liberamente, era esattamente come succedeva in Francia o come succedeva in Spagna. Il modo con cui il risorgimento si è realizzato è stato però un modo violento, perché ha messo insieme territori diversi tra loro che avrebbero avuto bisogno di un periodo di grande autonomia gli uni dagli altri. Pari Cavour, che era un grande accentratore, era un monarchico, era sicuramente lontano dalle idee federaliste, pochi giorni prima di morire, nel fine maggio del 1861, scrive un biglietto dicendo bisogna mandare Marco Minghetti a studiare il sistema federalista americano, perché aveva capito che non si potevano governare il nord e il sud contemporaneamente con le stesse leggi. Ci voleva un periodo di transizione, di autonomia. Troppo Cavour è morto il 6 di giulio del 1861, a meno di 3 mesi dopo l'unità d'Italia, e i suoi successori hanno invece usato un sistema diverso, hanno piemontesizzato l'Italia, trasformato in leggi italiane tutte quelle che erano le leggi piemontesi, mandato nel meridione ai vertici personaggi che erano comunque settentrionali. Questo ha determinato una rivolta popolare, la gente che aveva creduto nella riforma agraria promessa da Garibaldi l'ha vista smentita, nuove tasse, servizio militare obbligatorio, e qui delle rivolte endemiche da una parte e dall'altra, da una cittadina all'altra, che non avevano prospettive politiche, nascevano dalla fame, dalla delusione, dalla disperazione. Bande di briganti che si sono infoltiti in quel periodo, perché alle bande tradizionali si sono uniti tutti i soldati dell'esercito borbonico disciolto, che non erano ragazzi di 20 anni che tornavano a casa, erano professionisti di 40-50 che non avevano più soldi per mantenere la famiglia. Questo coacervo di elementi sono nate delle rivolte che lo Stato unitario ha represso con l'esercito, utilizzando 2/3 dell'esercito nel sud e provocando un numero di morti che è quasi il doppio, più del doppio di quello delle 3 guerre di indipendenza messi insieme. Ora, quando si affrontano gruppi armati all'interno di uno stesso paese significativamente consistenti, si deve parlare di guerra civile.
1: Nel libro emerge come le tensioni nate dopo l'unità abbiano influenzato il rapporto tra Stato e cittadini. Lo diceva anche per quanto riguarda soprattutto la separazione tra il nord e il sud. Ecco, quali insegnamenti può trarre oggi una generazione di studenti universitari da quella pagina di storia e perché ritiene importante continuare a discuterne nel presente?
2: Ma io credo che valga la pena sottolineare come la risoluzione della questione meridionale sia stata fatta con l'alleanza da parte dello Stato con la parte peggiore della classe dirigente meridionale, quegli stessi baroni contro cui Borbone avevano cercato di recuperare margini di autorità. C'è un libro bellissimo, Viceré, Federico De Roberto, che lo racconta. C'è la storia degli Uzeda, anti-unitari, anti-italiani, anti-garibaldini, anti-sabaudi, fanno di tutto e di più per impedire l'unità, ma quando questa unità si realizza prendono il rampollo della famiglia, lo mandano a Montecitorio, e da quando mette piede a Montecitorio questo opera, perché tutti i finanziamenti destinati alla Sicilia vadano a beneficio di opere in cui siano coinvolti gli interessi degli Uzeda. Sembra una storia scritta oggi, è stato pubblicato nel 1893. Ecco, è questa alleanza che pesa ancora oggi ed è credo il vero problema del Mezzogiorno. Non il Sud come risorse, il Sud come uomini, il Sud come classe dirigente amministrativa, inadeguata assolutamente ai tempi, nella quale si è lasciato prevalere il clientelismo, la complicità con la politica, le collusioni, l'idea che in fondo lo Stato debba essere aggirato, che ci debba fare giustizia da sola fondandosi sulle organizzazioni criminose.
1: Grazie a Gianni Oliva, storico, giornalista e docente di storia delle istituzioni militari, per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You. Because
5: of you. La città che cambia.
3: Unica Radio.
4: On your favorite station.

Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia. Questa è Unica Radio. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. L'adolescenza incarna gli anni di ribellione contro le istituzioni, anzi, contro le loro fondamenta, come la famiglia e la scuola. Il gruppo, autore del brano che andiamo ad ascoltare, coglie questo mood battagliero e lo estremizza creandone una parodia, scrivendo un brano per salvaguardare un diritto un po' particolare. Tuo padre ti ha beccato a fumare, amico. Dice, non ti azzardare, quell'ipocrita fuma 2 pacchetti al giorno. Amico, vivere a casa fa proprio schifo. Ora tua madre ti ha buttato il tuo miglior giornaletto porno. Reagisci, devi combattere per il tuo diritto di divertirti. Sono sicura che molti di voi si uniranno a questa battaglia. Questa è You Gotta Fight for Your Right to Party, Beastie Boys.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La legge elettorale in primo piano dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. La riunione della Camera inizialmente prevista alle 14 è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta di legge. E Meloni sfida le opposizioni, niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze, si conclude così un post sui social dunque della Presidente del Consiglio che aggiunge: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci metta la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione, il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada, novità che riguardano l'uso dei monopattini: dopo recente obbligo di targa e il casco dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa un milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio, Francia e Spagna e la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roca il Belgio, si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
0: Unica Radio,
6: la città che cambia.
0: Unica Radio,
7: raccontiamo la città che cambia.
8: Questa è Unica Radio.
9: È Unica Radio.
8: La radio universitaria di Cagliari.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 17:01.
2: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
10: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
11: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
13: Ciao, sono Carmela, studio farmacia e vi presento Dave Muse, Follow Me.
11: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: vita che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave e tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale: Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico, che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno. Arrivo

sodo e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: La città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hello, this is Liquid 5 and you're listening to my new song One Fight.
0: Unicarà

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
0: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
0: App.

0: Unica Radio. Le 18:31 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è venuto dopo un forte e improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi, gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team. È un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis: Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøstad, battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1:23 di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni, il 34enne marchigiano ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova, e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri di Madre in figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 41 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis: Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Busta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zeroni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. Fusini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora al centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque e ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.

0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale, l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'Aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali, Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
26: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Ben trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Con i loro riff primordiali e le loro cavalcate selvagge, gli australiani rifondarono l'hard rock. L'iniziale matrice rhythm and blues fu la spinta decisiva, prima che la stardom li trascinasse nel calderone del metal. Storia di un'epopea consumata sui palchi e nelle arene di mezzo mondo. Loro sono gli AC/DC.

0: famiglia Young di origine scozzese, di cui fanno parte i due chitarristi che fondarono la band, Angus Young e Malcolm Young, si dovette trasferire in Australia per motivi economici alla fine degli anni 50. Malcolm e Angus abbandonarono presto la scuola. Angus si diede da fare come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavorava in una fabbrica di reggiseni. Nel frattempo Malcolm aveva già formato un gruppo, i The Velvet Underground, da non confondersi con il gruppo omonimo di Lou Reed e John Cale, mentre Angus stava imparando a suonare la chitarra e qualche volta suonava nel gruppo del fratello.
1: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: alla fine del 1973 i due fratelli Young decisero di collaborare in un gruppo e così il 31 dicembre 1973 nacquero gli AC/DC. Il nome era stato scelto dalla sorella di Young, che lesse la scritta AC/DC, ossia corrente alternata, corrente continua, su un elettrodomestico e la trovò adatta ad esprimere l'elettricità e il dinamismo del gruppo. Della formazione facevano parte anche il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crit e il batterista Colin John Burgess.
1: Well, I'm upper class high society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla degli AC/DC. Nel 1976 gli AC/DC firmarono un contratto internazionale per l'Atlantic Records, che comprendeva un lungo tour nel Regno Unito e in Europa in qualità di supporto a turno di Kiss, Aerosmith e Blue Oyster Cult, oltre a date come headliner insieme ai Cheap Trick. Il primo album distribuito su scala internazionale fu una collezione di brani tratta da High Voltage e TNT, intitolato esso stesso High Voltage, poi seguito dal breve tour britannico Lock Up Your Daughter, che ottenne un discreto successo tra gli estimatori del crescente movimento punk, forse più per l'atteggiamento ribelle e irriverente del gruppo che non per particolari affinità musicali. La stampa musicale britannica comunque li accomunò genericamente all'ondata punk, classificazione che il gruppo rifiutò categoricamente.

Nel 1985 gli AC/DC vennero involontariamente coinvolti dalla stampa in un caso di pluriomicidio perpetrato dal serial killer Richard Ramirez. Un autodichiarato satanista era stato descritto come un estimatore del gruppo e in special modo di Highway to Hell. In particolare, il legame fra le attività criminali di Ramirez, la sua attitudine al satanismo e gli AC/DC fu presunto dalla canzone Nightcrawler, in cui si narra di un uomo che si introduce in casa altrui. Il testo venne interpretato dai media come la fonte di ispirazione dei crimini di Ramirez, a dispetto delle dichiarazioni della band, la quale ha successivamente ribadito che in realtà la canzone racconta di un giovane ragazzo che si introduce a casa della propria fidanzata, mentre il padre di lei dorme. A seguito di tali vicende, il gruppo fu accusato dai mass media di promuovere il satanismo.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo degli AC/DC. Il 19 febbraio del 1980 si consumò il giorno più tragico della loro storia. Bon Scott fu trovato morto a Londra, all'interno di una Renault 5 di un amico. Anche se permangono alcuni punti oscuri sulla vicenda, secondo la versione ufficiale più accreditata, Scott fu vittima dell'ingestione di una quantità eccessiva di alcol e allo stesso tempo di una tragica e sfortunata serie di eventi. Dopo aver partecipato a una serata di bevute di whisky, Bon e l'amico si diressero verso casa di quest'ultimo. Avendo notato che Bon s'era addormentato ed era troppo ubriaco per svegliarsi e dirigersi verso l'appartamento, l'amico decise di coprirlo con una coperta e lo lasciò in macchina. Quando 15 ore dopo l'amico si svegliò e controllò la macchina, si accorse che Scott era ancora incosciente e lo portò di corsa all'ospedale di King's College. All'arrivo all'ospedale, Bon Scott era già deceduto. Secondo il verdetto medico, il decesso fu dovuto a intossicazione acuta da alcol.

Oggi abbiamo parlato degli AC/DC. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio. Oggi...

free. Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Liverpool, 1960. Quattro giovani ragazzi riuniti per fare musica che da lì a poco avrebbero segnato per sempre un'intera epoca. Icone mondiali della pop art, della moda e della musica. Oltre ai bellissimi capelli e le sonorità psichedeliche, sono diventati addirittura oggetto di studio. Con oltre 1 miliardo di copie vendute, i Beatles

Il nostro viaggio alla scoperta della grande musica inizia nel 1957, quando nella chiesa di St. Peter a Liverpool era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo di cui era leader John Lennon, allora sedicenne. Ivan Vaughan, che ogni tanto suonava il basso per il gruppo, presentò a John un suo compagno di scuola della Liverpool Institute. Era il quindicenne Paul McCartney, il quale si presentò suonando Long Telly Sally di Little Richard e 20 Flight Rock di Eddie Cochrane. Un po' titubante, poiché avrebbe dovuto dividere la leadership del gruppo, John fece entrare Paul nei Quarrymen. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo, Paul contattò per un'audizione un altro ragazzo che frequentava la sua stessa scuola. Era George Harrison, che fece l'audizione sullo scuolabus interpretando Raunchy. Dopo George Harrison, entrò a far parte dei Quarrymen nel 1960 il bassista Stuart Sutcliffe, ex compagno di John all'Art College. Furono proprio Lennon e Sutcliffe a inventare il nome Beatles, risultato finale di una lunga lista di nomi come Johnny and the Moondogs, Beatles, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera i Beatles non avevano un batterista fisso. Inizialmente si unì a loro Tommy Moore, che li lasciò dopo una sola tournée in Scozia. Questo era un grosso problema. Il manager Alan Williams gli propose una scrittura d'Amburgo, a patto, però, di trovare un batterista fisso. Per chissà quale strano allineamento dei pianeti, un giorno di agosto videro il batterista dei Blackjack, Pete Best, e lo ingaggiarono qualche giorno prima di partire per Amburgo. Ed è proprio ad Amburgo che iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza, e in quel periodo si formarono lo stile e il repertorio che avrebbero caratterizzato i primi anni della loro attività. A fine novembre furono costretti a tornare a Liverpool a causa di alcuni problemi con la polizia tedesca. Tornati in patria, vi furono però alcuni problemi. George era minorenne e non poteva lavorare legalmente. Pete e Paul, trasferitisi nella sistemazione procurata dal loro nuovo datore di lavoro, in una sera, a causa del buio, decisero brillantemente di illuminare la stanza dando fuoco a un profilattico appeso alla parete, e così diedero fuoco alle tende di casa. Vennero arrestati ed espulsi dall'abitazione. Tuttavia, pochi mesi dopo ritornarono ad Amburgo con un contratto firmato senza l'intermediazione del loro manager e si esibirono dal 1 aprile al 1 luglio del 1961. Terminato questo secondo giro, decisero di tornare per la terza volta nella città tedesca verso maggio del 1962. Questa terza tappa fu decisiva per la formazione della band. Sutcliffe abbandonò il gruppo perché venne ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo e Paul McCartney prese il suo posto come bassista. Inoltre anche il look che ha sempre caratterizzato la formazione vide origini in questo periodo. Qui nacquero i capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti, il tutto completato da stivaletti, i famosi Beatle Boots. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club, collezionando un totale di 800 ore di esibizione sui palchi tedeschi.

Tornati a Liverpool, cominciarono a suonare in un locale in Matthew Street, il Cover Club, dove richiamavano un vasto pubblico formato in gran parte da frenetiche ammiratrici. Presto trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Il manager riuscì ad allargare il giro delle loro scritture, si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino ai Beatles con la Decca Records nel capodanno del 1962. Fu così che Mike Smith, osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo impressionato dalle loro esibizioni al Cavern Club. La Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo nelle audizioni in studio si era dimostrato migliore. Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici fosse più convincente presentarsi con un disco, piuttosto che con dei nastri. Con l'insistenza di Brian e il fatto che fosse un importante distributore del nord dell'Inghilterra, i responsabili della EMI diedero a George Martin il compito di ascoltare le tracce dei Beatles. Martin all'epoca era responsabile dell'etichetta sussidiaria Parlophone, che si occupava di jazz e musica classica. Era quindi piuttosto lontano dal genere musicale dei Beatles, ma diede loro comunque un'occasione, concedendo al quartetto un'audizione che si tenne il 6 giugno del 1962. Nello studio 3 di Abbey Road a Londra furono registrati i 4 pezzi e 3 composizioni originali, Love Me Do, PS I Love You e Ask Me Why, che colpirono l'assistente di studio di George Martin. I Beatles ottennero il loro primo contratto discografico. Il 4 settembre 1962 si ripresentarono nella sala di incisione di Abbey Road. Quel giorno Ringo Starr sostituì Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, George Martin rimase insoddisfatto da Best e riferì a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista. Pete Best era introverso e incompatibile con il resto del gruppo. Non assumeva acidi e non voleva adottare il nuovo look. Terminò quindi l'avventura di Pete Best con i Beatles a favore dell'entrata di Ringo Starr il 16 agosto 1962, che tra l'altro conobbero ad Amburgo. Per la sessione del 4 settembre, Martin fece suonare loro How Do You Do It di Mitch Murray. Tuttavia i Beatles non erano così contenti e preferivano creare pezzi di loro pugno. Così, dopo aver suonato la richiesta di Martin, il gruppo incise Love Me Do. Ascoltando le registrazioni di quel giorno, il produttore considerò la prova di Ringo Starr poco soddisfacente e lo sostituì con il turnista Andy White, che suonò la batteria in Love Me Do e in PS I Love You. Ringo si adattò a suonare il tamburello in Love Me Do e il maracas in PS I Love You. Love Me Do venne pubblicata come singolo nella versione con Ringo Starr, mentre la versione dell'album vide White alla batteria. Il disco, nonostante la poca promozione, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri, pubblicato l'11 gennaio del 1963, e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. 2 mesi dopo, il 22 marzo, uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendite britannica degli LP. Da notare come 8 brani su 14 erano di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia dal pubblico che dalla critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon McCartney e il primo firmato da Harrison intitolato Don't Bother Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e Wanna Be Your Man, con la quale i Rolling Stones centrarono il loro primo successo commerciale. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui, su Unica Radio, in compagnia dei Beatles in grande ascesa nella scena musicale mondiale. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Iniziarono infatti diverse tournée, tornarono in Scozia e l'anno successivo presero parte come gruppo di spalla di Helen Shapiro. Questo periodo fu importante anche per Ringo Starr e le sue prestazioni all'interno della band. A fine ottobre volarono in Svezia per il primo tour all'estero. Durò una settimana e si divisero in incisioni radiofoniche, concerti dal vivo e registrazioni per il programma televisivo svedese Drop In. Proprio grazie alle apparizioni televisive negli show musicali conquistarono un istantaneo seguito tra gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Risale al periodo 7-22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. Il 9 febbraio il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. Durante l'apparizione all'Ed Sullivan Show, il numero di crimini riportati a New York fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. A tal proposito, George Harrison affermò che persino i criminali si sono presi 10 minuti di pausa in occasione dello show dei Beatles. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e a Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Dopo 3 mesi passati in studio di registrazione, il gruppo intraprese un altro tour mondiale che nel giugno li vide suonare nel Nord Europa, poi a Hong Kong, Australia e infine Nuova Zelanda. Dal 19 agosto e per un mese, i Beatles si esibirono in 25 concerti nelle principali città degli Stati Uniti. Era un tour che li vide raggiungere un altissimo indice di popolarità. L'isteria di massa in qualche caso degenerò senza che la polizia riuscisse ad arginare masse frenetiche che arrivarono addirittura a invadere il palco, causando così l'interruzione del concerto. In quella fase creativa del gruppo, una parte di rilievo fu giocata dal loro incontro con le droghe naturali. Infatti, durante la tournée, nella suite in cui alloggiavano i Beatles, fecero conoscenza con Bob Dylan e gli offrirono delle pasticche. Al che Dylan propose loro qualcosa di più naturale. Iniziò così l'uso di marijuana tra i membri del gruppo. Dopo il tour autunnale in terra britannica, attesi spasmodicamente anche in Italia, dal 24 al 28 giugno del 1965 i Beatles svolsero un mini tour italiano. In nessuna delle esibizioni si registrò il tutto esaurito e fu quella l'unica volta che suonarono in Italia. L'enorme successo del gruppo portò a essere insigniti addirittura dell'onorificenza di membri dell'ordine dell'impero britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna dell'onorificenza avvenne il 26 ottobre del 1965 a Buckingham Palace, onorificenza a cui Lennon rinunciò nel 1969 in segno di protesta per il ruolo che il Regno Unito giocava nel Biafra e contro l'appoggio agli Stati Uniti in Vietnam. Ed è proprio ispirati dalle proteste e dalle rivoluzioni che i Beatles pubblicarono nel 1968 Revolution. Instancabilmente proseguirono il loro tour dopo la pausa di 14 giorni dovuta alla registrazione dell'album. Nel secondo tour americano le scene di masse deliranti, composte soprattutto da ragazze urlanti, culminarono con lo storico concerto il 15 agosto 1965 allo Shea Stadium di New York, davanti ad un pubblico di 55.000 persone. Il 1966 rappresentò un anno risolutivo per le esibizioni dal vivo dei Beatles. A cavallo fra giugno e luglio volarono in Giappone per 5 concerti a Tokyo e fecero l'ultima tappa nelle Filippine. Nel loro ultimo tour americano, nel

L'ultima fase della tournée con il terrore di essere bersaglio di qualche attentato. Stressati dal clima minaccioso e logorati da anni di sfibranti tournée, i Beatles decisero che la loro ultima esibizione dal vivo sarebbe stato il concerto che tennero al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Oltre alle produzioni musicali, i Beatles si dedicarono anche a esibizioni sul set cinematografico. Il 10 luglio 1964 venne pubblicato l'album A Hard Day's Night, dal quale venne tratto il film omonimo. Si rivelò il loro miglior album fino a quel momento e per la prima volta un loro LP conteneva esclusivamente brani originali. Tuttavia il grande numero di tournée causò un passo indietro e il 27 settembre del 1964 venne pubblicato Beatles for Sale, ideato da John Lennon, che conteneva 6 cover e venne considerato l'album meno incisivo del gruppo. Tale lavoro però fu un passo necessario per consentire il percorso evolutivo musicale esplicato dapprima con Help, altro album di supporto a un film omonimo. Il disco mise in evidenza la passione di Lennon per Bob Dylan, manifestata in You've Got to Hide Your Love Away, e la sua ricerca di testi sempre più elaborati e impegnati, come si evince in Yesterday. Help fu pubblicato nell'agosto 1965 e solo 4 mesi più tardi la loro evoluzione li portò alla pubblicazione di Rubber Soul, album in cui compare per la prima volta nella musica leggera orientale il suono del sitar indiano. Cominciò anche l'uso di stupefacenti come l'LSD, che avrebbero ispirato direttamente il testo e le suggestioni psichedeliche di molti dei loro brani. Yes.

Il periodo di grande maturazione artistica dei Beatles è ricondotto al biennio 1966-1977 con la pubblicazione di Revolver, considerato il più grande picco di creatività del gruppo di Liverpool. Il nuovo LP infatti vide la collaborazione di Geoff Emerick, tecnico del suono assunto dalla EMI, che diede al sound dei Beatles un tocco unico, impossibile da riprodurre ai live. Cominciarono quindi le lunghe sessioni di studio, anche perché era impossibile riprodurre certe sonorità dal vivo, e decisero quindi di ritirarsi dai concerti anche a causa delle minacce di morte ricevute dai fanatici religiosi. Il risultato è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album pubblicato il 1 giugno del 1967, considerato uno degli album più importanti della storia del rock. L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama musicale mainstream. Esso rappresentava l'apice di un percorso artistico intrapreso già dagli stessi Beatles con Rubber Soul. Nella copertina dell'album c'è un messaggio ironico all'indirizzo del loro gruppo rivale, costituito dalla frase Welcome to Rolling Stones, stampata sulla maglietta di un pupazzo dalle fattezze di una bimba col viso di Shirley Temple. Jimi Hendrix rese onore all'uscita dell'album producendo la cover della title track. Invece, il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI il singolo All You Need Is Love, divenuto poi l'inno degli hippie e della Summer of Love, lanciata in mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite. Nello stesso giorno venne pubblicato anche il loro terzo film, Magical Mystery Tour. Si rivelò un flop e in Gran Bretagna uscì come EP, mentre negli Stati Uniti e in Italia venne pubblicato come LP, comprendente tutti i singoli del 1967. Ed è proprio in questo album che ritroviamo l'inno all'amore.

Riprendiamo il nostro viaggio con la grande musica, ed è proprio un viaggio che i Beatles iniziarono in 1968. Il gruppo si recò infatti in India a Rishikesh, presso il Maharishi Mahesh Yogi, alla scuola di pensiero della rigenerazione spirituale di cui i Beatles erano nel frattempo diventati adepti. Al ritorno dall'India, John e Paul volarono a New York per il lancio di Apple, la loro società di produzione. Apple era una società multidivisionale. Essa comprendeva infatti diverse divisioni come la Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Records, Apple Retail e Apple Studio. Paul disse in una conferenza stampa che l'idea era quella di un comunismo occidentale. L'attività principale della Apple fu la produzione dei loro dischi, che dal White Album in poi iniziarono ad apparire con l'etichetta della mela verde. Si trattò di un'attività che produsse scarsi risultati e che risucchiò molto denaro. Con il contributo anche di molti brani composti durante il loro soggiorno presso l'ashram himalayano del Maharishi, nacque nel 1968 The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Alcuni brani come Revolution 9, Piggies, Blackbird e soprattutto Helter Skelter furono distorti dalla mente ossessionata di Charles Manson, che li interpretò come un messaggio inviatoli dai Beatles in cui veniva sollecitato a prepararsi un prossimo scontro razziale. E fu proprio Helter Skelter il nome che Manson diede al futuro conflitto fra bianchi e neri. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa come Revolution 9 e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Il disco ebbe un grandissimo successo per quanto riguarda le vendite. Ciò nonostante, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare i sempre più frequenti contrasti interni, nacque l'idea di tornare alle origini con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Le riprese iniziarono negli studi cinematografici di Twickenham a Londra, per poi proseguire alla Apple Records in Savile Row. Per l'occasione si tenne anche l'ultimo loro concerto dal vivo, quello che oggi viene chiamato Rooftop Concert, ovvero l'iconico concerto sul tetto della Apple. Era il 30 gennaio del 1969. Tuttavia, già dopo le incisioni di gennaio 1969, i Beatles persero entusiasmo per il progetto e lasciarono i nastri al tecnico del suono Glyn Johns, incaricato di mixare il materiale. I risultati del lavoro del tecnico non ricevettero però grande attenzione, né videro mai la luce, o almeno nella discografia ufficiale della formazione. Con la scusa dei ritardi, Get Back venne più volte rimandato, ma i problemi erano altri. Oltre che dei problemi tra i membri del gruppo, l'Apple aveva grossi problemi finanziari, ed è proprio a causa dell'Apple che il gruppo si sciolse. Difatti, per far fronte ai problemi finanziari, fu affidato l'incarico al manager Alan Klein, mentre Paul McCartney voleva affidare il problema allo studio dell'avvocato Eastman, il padre di Linda, la sua compagna. Poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì tra luglio e agosto, negli studi di Abbey Road, a richiamare George Martin, che aveva abbandonato il gruppo dopo il White Album, perché comunque era stanco dei continui litigi. In questa tregua temporanea, i Beatles scrissero le ultime canzoni della loro storia. Dopo un mese fu pronto Abbey Road, che conteneva brani quali Come Together, Here Comes the Sun e Something.

Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Il 3 gennaio del 1970, Paul, George e Ringo si riunirono per l'ultima volta con il nome dei Beatles e registrarono una canzone di Harrison, I'm In Mine, ultima aggiunta all'album. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono il produttore Phil Spector per affidargli l'asse di Get Back. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, pubblicato dopo una settimana dall'abbandono di McCartney, alterato per via delle modifiche apportate da Spector all'interno dell'album, in particolare alla sua The Long and Winding Road. Nel 2003 fu pubblicata la versione originale dell'album Let It Be Naked. Dopo la rottura, i Beatles intrapresero carriere differenti. Nel 1971 Harrison organizzò il The Concert for Bangladesh, ma a partecipare fu Ringo Starr, che per l'occasione si esibì dal vivo con Harrison. Nel 1974 Lennon e McCartney si riunirono per la prima volta, registrando i bootleg A Toot and a Sore in 74. L'8 dicembre Lennon fu assassinato da Mark David Chapman. In suo onore Harrison scrisse All Those Years Ago. Paul McCartney invece scrisse Here Today. Un'altra canzone di Harrison, When We Was Fab, inclusa nell'album Cloud 9, fu scritta in memoria di Lennon e dei tempi della Beatlemania. Nel 1988 i Beatles furono ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia non partecipò McCartney, poiché all'epoca erano in corso problemi legali tra lui e il resto del gruppo. Harrison e Starr si esibirono suonando I Saw Her Standing There, insieme a Mick Jagger, che li introdusse alla cerimonia della Hall of Fame, insieme inoltre a Bruce Springsteen, Bill Joel, Bob Dylan, Paul Shaffer, Tina Turner, Jeff Beck e altri artisti. Nel 1994, in occasione del progetto The Beatles Anthology, Paul McCartney chiese alla vedova di Lennon, Yoko Ono, di fornire un qualsiasi materiale inedito di Lennon. Tra il materiale fu scelta la demo del 1967, Free as Bird, che coinvolse i superstiti dei Beatles, che, pensate un po', si riunirono in sala di registrazione per la prima volta dopo 24 anni. Oggi abbiamo raccontato la storia di un gruppo iconico che ha segnato un'intera generazione. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Tra poco, la grande musica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio inizia a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Qui nasceva un giovane ragazzo di origini messicane che riuscì in poco tempo a conquistare il pubblico grazie ai suoi successi musicali ancora oggi più che ascoltati. Stiamo parlando di Richie Valens.

Amici, Valenzuela nacque il 13 maggio 1941 a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. La sua famiglia era povera. Il padre, Steve, si guadagnava da vivere commerciando legname. La madre Connie, invece, lavorava in una fabbrica di munizioni in una località non distante da San Fernando, luogo in cui il piccolo Richard, insieme ai suoi genitori e al fratellastro Robert Morales, trascorse i primi anni di vita. Crebbe circondato da musica messicana, ma cominciò molto presto ad amare anche i gruppi vocali come The Corrows, The Penguins, The Drifter e i cantanti come Bo Diddley, Buddy Holly e Little Richard, tanto che in seguito sarà conosciuto come il Little Richard della San Fernando Valley. Nel 1951, dopo la morte dei padri, Connie si trasferì in una piccola casa di Fillmore con suo fratello maggiore Robert e le sue due sorelle. A 13 anni Richie, che aveva imparato molto presto a suonare la chitarra, all'età di 5 anni, entra nella Pacoima Junior High ed è proprio in quegli anni che cresce a dismisura la sua passione per la musica. Partecipa a tutte le feste organizzate dagli studenti, intrattenendoli con la sua voce, le melodie e i ritmi influenzati dalle folk song messicane che aveva imparato dai suoi genitori. In quel periodo tra gli studenti, Richard è già considerato un divo. Lui e la chitarra, sua inseparabile compagna, sono gli ospiti fissi delle assemblee studentesche e delle pause pranzo. Nel maggio del 1958, Richie entra a far parte delle Silhouettes, l'unica band rock and roll di Pacoima. I Silhouettes diventano subito delle celebrità locali e a Richie si presenta l'occasione della vita. Bob Kane, il proprietario della King Records, aveva ascoltato una registrazione effettuata da un talent scout di una esibizione dei Silhouettes e poiché era in cerca di un giovane talento per la sua nuova etichetta Delphi, decise di fare un'audizione al giovane Richie. Kane giudicò buona la performance del ragazzo che aveva suonato un brano strumentale di sua composizione. Dopo aver cambiato look e nome, aggiunse una T al suo primo nome e abbreviò il suo cognome in Valence, esce il primo singolo Come On Let's Go, che dopo un immediato successo locale all'inizio dell'estate del 1958, in agosto veniva trasmesso da tutte le radio degli States, raggiungendo in breve tempo la vetta delle 500.000 copie vendute.

termine del suo primo tour, Ricci Vanis torna in studio per registrare Donna, una canzone che scrisse al liceo per la sua ragazza, Donna Ludwig. Sul lato B del singolo incise La Bamba, una tradizionale canzone huapango del Messico orientale. Kane non voleva registrare il singolo perché credeva che un pezzo del genere, cantato interamente in spagnolo e con qualche riff di chitarra, non avrebbe fatto presa sul pubblico americano. Donna raggiunse il secondo posto in classifica e La Bamba si fermò al 22esimo, ma la seconda sarà ricordata come la più famosa canzone di Ricci. Nel gennaio del 1959 Ricci fu scelto per esibirsi al Winter Dance Party con altri artisti emergenti, Buddy Holly, The Big Booper e Dion and the Belmonts. Si trattava di un tour che avrebbe dovuto portare gli artisti ad esibirsi per tutto il centro nord degli Stati Uniti, ogni sera in un luogo diverso. Dopo la loro performance a Clear Lake, nell'Iowa, i ragazzi, stanchi e infreddoliti, decisero, su suggerimento di Buddy Holly, vista l'indisponibilità dell'autobus fuori uso, di affittare un piccolo aeroplano che li avrebbe trasportati al Fargo, Dakota del Nord, luogo della successiva esibizione. Non essendoci posti sufficienti a bordo, Ricci e il chitarrista Tommy Alsop decisero di affidare alla sorte la scelta dell'ultimo posto disponibile con il lancio della moneta. Fu Valens ad aggiudicarsi il posto sull'aereo. I ragazzi arrivarono all'1:20 all'aeroporto e qui conobbero il 21enne pilota Roger Peterson che, poco prima dell'una di notte, decollò nonostante avesse pochissima esperienza di volo. Probabilmente Peterson andò in confusione a causa della visibilità troppo scarsa, non rendendosi conto che la strumentazione di bordo gli stava segnalando che l'aereo scendeva invece di salire. Così, pochi minuti dopo il decollo, l'aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. La mattina seguente i corpi di Buddy Holly e Ricci Valens furono trovati a 6 metri dall'aereo, quelli di Big Booper e del pilota a 45 metri di distanza. Ricci Valens aveva soltanto 17 anni e il 3 febbraio 1959 sarà ricordato come il giorno in cui è morta la musica, nome derivato da una strofa dal brano American Pie di Don McLean.

Poco dopo l'una di notte, il Beechcraft Bonzana, guidato dal giovane e inesperto pilota Roger Peterson, che volle decollare nonostante le cattive condizioni meteorologiche, perse quota all'improvviso, probabilmente per un disorientamento del pilota, andandosi a schiantare in una piantagione di Gran Turco poco fuori Mason City, la località da cui era decollato, 8 miglia a nord di Clear Lake, nell'Ohio. Nell'impatto il pilota e i tre passeggeri persero la vita. I tre musicisti, impegnati in una lunga tournée nel Midwest, si erano esibiti quella sera alla Surf Ballroom di Clear Lake e si erano rimessi subito in viaggio. La sera dopo avrebbero dovuto tenere un altro spettacolo nel North Dakota. Sul luogo in cui avvenne l'incidente è stato inaugurato il 16 settembre del 2003 un monumento a ricordo dell'evento. La Surf Ballroom di Clear Lake, nell'Ohio, non doveva essere una data del tour, ma gli organizzatori, per occupare una serata rimasta scoperta, chiamarono Carol Anderson, la manager del locale, proponendo lo spettacolo. Carol accettò e fu fissata la data del 2 febbraio. Quando Buddy Holly arrivò al locale, si mostrò assai contrariato con i musicisti del gruppo. Secondo lo speciale televisivo Behind the Music, The Day the Music Died, prodotto da un canale satellitare VH1, Holly quella sera era indispettivo anche per il fatto di non poter disporre di un cambio di biancheria, né di poterla far lavare, visto che la tintoria quel giorno era chiusa. Il volo fu organizzato con Roger Peterson, pilota locale 21enne che lavorava per la DUR Flying Service di Mason City. Fu concordato un compenso di $36 per ciascuno dei tre passeggeri del Beechcraft Bonzana B-35. Il disc jockey e cantante JP Richardson aveva avuto nei giorni precedenti una fastidiosissima forma influenzale e chiese a un musicista di Holly, Waylon Jennings, se poteva cedergli il posto sull'aereo e Jennings acconsentì senza problemi. Quando Holly seppe che Jennings non avrebbe preso l'aereo, gli augurò scherzosamente di congelare su un vecchio bus e il musicista, altrettanto scherzosamente, augurò a Holly che il suo aereo potesse schiantarsi. Richie Valens non aveva mai volato in un aereo da turismo prima di allora e chiese ad un altro musicista di Holly, Tommy Alsap, di cedergli il posto. Alsap non accettò né rifiutò su la richiesta, ma propose di sorteggiare il posto con il lancio di una moneta. Contrariamente a quanto narrato nel film biografico La Bamba, il sorteggio non avvenne, complice lo stesso Holly, all'aeroporto appena prima del decollo, ma fu effettuato da un disc jockey alla sala da ballo alla fine dello spettacolo. Valens vinse il sorteggio e con esso il posto a sedere sull'aereo per quella notte. Anche a Dion DiMucci del gruppo Dion The Belmonts, quarto nome in cartellone insieme a Holly, Big, Booper e Valens, fu offerto di prendere l'aereo, ma il musicista declinò l'invito poiché riteneva il prezzo del biglietto troppo oneroso. Doveva essere un viaggio veloce, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare.

Il fratello Morales aveva soltanto 21 anni quando Valens morì. Per sua stessa missione, Morales trovava molto difficile guardare il film La Bamba, che riguardava lui e il fratello. Dopo che venne a sapere della morte di Ricci, iniziò a bere pesantemente, arrivando addirittura a distruggere la casa. Ebbe anche problemi con Rosie, la sua fidanzata, e dopo questi problemi finì in un centro di disintossicazione, riuscendo così a battere l'alcolismo, diventando anche un consulente nello stesso centro riabilitativo. Nel 2012 Morales scoprì di avere un cancro alla prostata e dovette sottoporsi a 42 radioterapie in 42 giorni. Dopo i trattamenti cadde in depressione, ma riuscì a sconfiggere il cancro e iniziò a sostenere l'associazione Green Out Hunger. Questo ci insegna che non è mai troppo tardi per reagire, ma comunque sarebbe meglio sbrigarsi.

Nel primo anniversario della morte di Ricci, la madre decise di onorare la sua memoria. Prese parte alla cerimonia anche Donna, la fidanzata del cantante, che rilasciò una dichiarazione. Ricci è stato il mio primo amore. Era davvero un bravo ragazzo, gentile ed educato. Gli piaceva vestirsi bene e avere sempre un bell'aspetto. Ricordo ancora il suo dopobarba, Old Spice. Ricci parlava spesso della sua famiglia. Volevo comprare una casa a sua madre. La mamma di Ricci e io ci siamo avvicinate. Mi ha fatto sentire come in una famiglia e mi ha insegnato a cucinare i cibi preferiti di Ricci. La famiglia ha influenzato me e la mia, mostrandomi che con l'amore e il sostegno della famiglia niente è troppo difficile. Sono una benedizione per me e per la mia famiglia. Donna è stata di grande conforto per la mamma e le sorelle di Ricci dopo la tragedia. Negli ultimi anni ha persino partecipato al Winter Dance Party come ospite speciale. La sua gentilezza con i fan di Ricci e il supporto alla famiglia continuano a mostrare il legame che è stato creato quasi 60 anni fa. Un legame d'amore che portò Ricci a dedicarle un'intera canzone.

Nonostante la sua breve vita, Ricci Valens è entrato nella storia con la sua musica, tanto da avere un intero film a lui dedicato. Infatti, nel 1987 nasce la pellicola La Bamba di Luis Valdez, che racconta brevemente la storia del cantante, della sua famiglia e di Donna, la sua fidanzata. L'intera produzione del film ha avuto l'appoggio e l'aiuto della famiglia Valenzuela. Bob Morales e Connie Valenzuela hanno aiutato gli attori ad impersonare al meglio le situazioni che loro hanno vissuto in prima persona. Phillips legò molto con la famiglia di Ricci. In particolare, durante le riprese della scena finale, Connie Lemos, sorella di Valens, che al momento della tragedia aveva soltanto 6 anni, interruppe le riprese urlando: «Non andare, Ricci! Per favore, non salire sull'aereo! Perché devi morire?» Connie ammise successivamente di essersi resa conto proprio in quel momento di non avere mai accettato la morte prematura del fratello. Tutte le canzoni di Ricci Valens sono state eseguite dai Los Lobos. La band fa una breve apparizione nel film, nella scena in cui suonano in una sala da ballo di Tijuana. La loro versione della Bamba è stata un successo internazionale, arrivando al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa, ed è la primissima canzone cantata interamente in spagnolo a raggiungere la vetta delle classifiche americane. Luis Perez, chitarrista e percussionista della band, ha dichiarato che per loro è stato un rendere omaggio all'eredità di Valens, ed è proprio grazie alla storia di questo giovane ragazzo che nel 2001 venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica rock. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
8: Raccontiamo
9: la città che cambia.
8: La città che cambia. Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Leggera, gratuita.
11: Gratuita.
10: Semplicemente unica.
11: Unica.
10: Unica Radio. App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica
2: radio, app.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.

0: Ascoltala sempre con te. Unica Radio.
1: Ciao, ma

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Tranquilla, non dormire.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Oh, oh yeah!